Non mi accoglie nel corpo di scinto, che il ministero di lato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ne va.

noi si sogna. E ballato da formicola, di lanterne, le serve dei soldati, udite il gran tamburo del tempio verde, da stridon le pigite, già fate di che grida.